0: La Miley che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Chiamate solo Miley, come la rettore, sta diventando uninominale, diciamo, come la legge elettorale. Senti, tu ti sei lamentata così autoironizzando sul tuo italiano? Senti Roberto da Milano cosa ha da dire.

0: Dirti.
1: Guarda Roberta, se il 50% della popolazione italiana parlasse l'italiano bene come il tuo 50%, sarebbe un altro paese questo.
0: Ecco, capito?
2: Guarda, ti ringrazio, però ho tanto ancora da
0: guarda,
2: imparare.
0: io ci metterei la firma, se tutti gli italiani parlassero come parli tu,
2: Ma
0: diciamo,
2: sei serio, davvero, Cla?
0: beh, sì, ma ti guardi in giro, ti senti in giro?
2: No, però mi rendo
0: Ecco, se
2: conto
0: tutti
2: che gli errori
0: parlassero
2: li
0: del
2: faccio.
0: livello di Roberta Flack, secondo me sarà un paese non migliore, ma proprio staremmo sopra la Germania,
2: Ma
0: capito? Eh sì,
2: addirittura!
0: ragazzi,
2: No, mi
0: perché.
2: sopravvaluti,
0: No, no,
2: amico.
0: ti sento parlare che da 10 anni
2: Va
0: tutti i
2: bene,
0: giorni in diretta.
2: hai
0: Gli
2: ragione.
0: errori li facciamo tutti, tutti, perché è impossibile non farli mai. Devo dire, io l'ho sempre detto, non ho mai sentito fare errori di italiano, non inceppamenti o che ne so, paperelle. Errori di italiano non li ho mai sentiti fare, finora che io mi ricordi, da tre persone nel mondo della, diciamo, della TV, della comunicazione: Paolo Bonolis, Vittorio Sgarbi, Enrico Mentana. Questi tre difficilmente li ho sentiti sbagliare, cioè mai praticamente ho sentito errori di italiano. Tutti gli altri prima o poi un inceppo ce l'hanno
2: Sì,
0: avuto.
2: ce l'abbiamo. Siamo umani, al contrario loro.
0: Loro tre no.
3: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità. Dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora.
12: La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Tra poco parleremo di memoria, cari amici di RDS, della Franchi Show. È colpa di Claudio se rido, prendetevela con lui.

0: Innocence, Bring Me to Life, questa RDS, siamo stati in compagnia vostra fino adesso,
1: sì,
0: e lo vogliamo continuare ad essere, insomma, vostri compagni di avventura fino alle ore 19. Questo è il Guerrini Lanfranchi Show, la linea passa a Roma.
1: Allora, amici, perché ricordiamo le cose come ci conviene e non come sono andate davvero? In ogni famiglia esiste almeno una discussione che si ripete all'infinito. Ditemi se non è successo anche a voi.
0: Sì.
1: No, non è andata così. Ma figurati, ti dico che è andata così. No, ti stai confondendo.
0: Vero.
1: È vero o no che succede a tutti?
0: Certo che sì.
1: La scena è sempre la stessa, cambiano i protagonisti. Il problema è che molto spesso nessuno sta mentendo. Ok?
0: Perché ognuno pensa che sia vera la propria ipotesi.
1: No, semplicemente ognuno ricorda una storia diversa. Come se la memoria fosse davvero soggettiva. Ok? Se non, come se non ci fosse un avvenimento oggettivo successo davanti a tutti,
0: sì,
1: e ognuno ricordasse invece il proprio punto di vista. Che da una parte, se ci fate caso, è inquietante.
0: E certo, no, inquietante per motivi anche importanti a volte.
1: Esatto, la memoria non è un archivio, non è un hard disk. È molto più simile. La definizione la danno proprio gli psicologi, a uno scrittore che continua a rimettere mano al manoscritto. Cioè, ogni volta che recupera un ricordo, cambia una frase,
0: sì,
1: elimina un dettaglio,
0: sì,
1: aggiunge una sfumaturina. E quindi la volta successiva noi ricordiamo quella nuova versione, non l'originale.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Ricordiamo la versione evoluta, ok?
0: Sì, sì.
1: Quella ricca di particolari.

0: particolari e di sfumature. E c'è una
1: cioè non
0: una
1: esiste
0: cosa...
1: una verità oggettiva praticamente, esiste solo
0: dopo
1: la verità
0: tempo,
1: oggettiva.
0: No. Dopo tempo no, se la cosa è appena caduta la memoria ce l'hai fresca. Ok?
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Se vai a rivangare quel a riprendere quell'evento dopo un po' di tempo, vedrai che se eravate in due avete due versioni diverse.
1: Mi viene da pensare, scusate, immagino anche a voi, a tutti gli ascoltatori, a tutti i casi anche recenti in cui si parla di cronaca nera, naturalmente, di fatti accaduti tanti anni fa.
0: Sì.
1: Cito Carlasco, voglio dire, la povera Chiara Poggi, tanto per dirne sì. una, ma ce ne sono tanti altri che vengono riaperti dopo anni, vengono risentiti tutti i test, sì. tutti i testimoni, i presunti colpevoli, eccetera, eccetera. E se fosse veramente così, allora quando uno dice secondo voi sta mentendo, non sta mentendo, magari dopo tanti anni
0: forse
1: davvero
0: non sta mentendo,
1: ognuno
0: non sta ricordando bene.
1: Davvero ognuno ha un'idea su capire su cose cosa succede 10-20 anni fa. Pensate a ricordarti cosa hai fatto quella mattina, dove sei andata con la macchina, se hai parcheggiato. Veramente questo mette in dubbio tantissimi anche processi
0: assolutamente
1: importanti.
0: Una delle maggiori esperte di memoria al mondo, la dottoressa Elizabeth Loftus, l'ha dimostrato con, vi faccio di solito gli studi, non li spiego mai, ma sentite qua, attraverso dei suggerimenti o delle domande formulate in modo diverso, è riuscita a far credere a molte persone di aver vissuto episodi mai accaduti.
1: Ecco, vedi.
0: Come essersi persi da bambini, aver incontrato dei personaggi che in realtà non hanno incontrato, non perché fossero ingenui, attenzione,
1: certo.
0: ma perché il cervello, quando ricostruisce un ricordo, riempie automaticamente i vuoti che ha con ciò che gli sembra plausibile.
1: Ragazzi,
0: tutto qua. Questo è una riflessione che volevo fare insieme a voi.
1: Sì, quante volte vedo delle trasmissioni dove vedo due opinioni contrapposte,
0: esatto.
1: di cose avvenute, magari con la presenza di entrambi, ognuno dice una cosa e io penso sempre uno dei due mente. Magari tutte e due sono convinti di dire la verità, ma è la loro soggettiva verità.
0: A volte è possibile che sia così.
1: Pazzesco.
0: Certo, c'è anche chi mente. C'è la novità.
1: Beh, certo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Marrakesh e Gue. Casini.

0: a Marrakesh Bue Casini su RDS.
1: Effettivamente Casini è da tutta la vita che lo vedo in televisione, ma in politica. Questo volevo dire, Casini da tutta la vita, sta lì dal... ha fatto parecchie legislature, il grande Pierferdi.
0: Pierferdi, va bene. E detto ciò, amici,
1: sì,
0: torna al Lamento Day. È venerdì, abbiamo tutta la settimana sulle spalle. Tutta la strada trafficata sulle spalle,
1: sì,
0: tutto il lavoro sulle spalle, tutto quello che volete sulle spalle. Toglietevi il sassolino dalla scarpa, lamentatevi di ciò che non vi è andato giù.
1: Sì, quello che non vi è piaciuto, insomma, il vostro lamento, un vicino, la moglie, il marito, la politica, la radio, la televisione, oppure che so, il condominio. 38822, 38822, il vostro lamento. Adesso sentiremo un po' di lamenti perché giustamente a fine settimana così ci sfoghiamo. Esatto, e poi per il weekend siamo più liberi, no? E freschi.
0: Liberi e belli.
1: Insomma, qualcuno.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano,
3: mentre cucini o fai sport,
2: noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.

0: successi.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor. Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
15: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Per le idee che fanno discutere.
17: No, la frase sono per la legalità.
16: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
18: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
16: Per allargare gli orizzonti.
19: La spesa per il PNRR.
16: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
21: Una scarica di lamenti tra poco qui per voi. Guardate che fa bene, è catartico, è catartico.

0: Io so Golden. Io. So Golden.
1: Beato te, Cla. Harry Styles su RDS, c'è il Lamento Day.
2: Che barba.
0: Ma che noia.
1: Lamento Day.
3: Lamento.
0: Le plu.
3: La pluie martèle mes carreaux.
0: Il cavo, quanto mi è mancato il cavo.
1: No, cosa? Caro.
0: Ah, caro, poi dice caro, sembra cavo.
1: È il caro.
0: Vabbè, ho capito. Oggi sembra che ci sia la CGL oggi.
1: Davvero?
0: All'ascolto. Nel senso, molte rivendicazioni lavorative. Lo so, ragazzi, anche cose serie, anche cose.
1: Sentiamo.
0: Serie.
4: Ciao Claudio, ciao Roberta.
0: Ciao.
4: Allora, io mi lamento perché lavoro nella solita azienda da 30 anni e la busta paga nel 2002-2003 era di 1450 euro.
1: Okay.
4: Quella del 2026 è di 1500 euro. Ecco, mi voglio proprio lamentare.
0: Cioè, in più di 20 anni.
1: Pochissimo.
0: In più di 20 anni. No, è 50 euro in più. Ragazzi, l'adeguamento dello stipendio al costo della vita è uno dei problemi di cui si parla tanto. Non li risolve nessuno fino adesso. E purtroppo qui in Italia siamo molto, molto, molto indietro.
1: Indietro.
0: Mo' che siamo indietro.
1: E qui ci spieghiamo il perché di così tante lamentele che riguardano questo, ovviamente.
5: Ciao, sono Francesco da Pulzano, provincia di Taranto.
0: Sì.
5: Lavoro in un supermercato e mi lamento dei clienti, sono diventati di un'arroganza unica, maleducati e pretenziosi.
0: Eccolo.
5: Sono diventati maleducati e pretenziosi.
0: Sti clienti dei supermercati, capito?
1: Ma tutti, ragazzi, siamo peggiorati.
0: Anche quando trovo la cassiera, pure. Sì. Dico sì, no. O è sacchetto, Dico sì, mi dia
1: sacchetto.
0: Sì, poi carta. No, ma neanche ti guarda in faccia.
1: Sì.
0: E io, quelle che fanno così, io vado via senza salutare.
1: Cioè, la mia ritorsione non ti salutare. Stai imbustando le cose e ti lanciano le cose.
0: Sì.
1: Ma scusa, ma passala.
0: Sì, no, le lancio.
1: Cioè, se non me la vuoi passare, lasciala lì, la prendo io. Perché me la devi lanciare?
0: Ma poi, soprattutto.
1: Ma ha lanciato un avocado.
0: Sì, veramente.
1: Ma scusa, ma. Poi, sei per toglierselo di mezzo, ma un attimo, sto imbustando, dammi il tempo.
0: Per carità,
1: avocado lanciato.
0: Quella persona avrà magari i suoi problemi di tutti i tipi, eccetera. Ma non è colpa mia di che sono
1: arrivato. Ma io cosa c'entro?
0: Esatto.
1: Uno, non ti ho fatto niente. Due, sto imbustando, aiuto.
0: Sì. Poi quelle che imbustano, quelle che passano velocemente, io non faccio in tempo a mettere dentro la busta.
1: Ti lanciano?
0: Lanciano.
1: Va.
6: Di cosa mi lamento oggi?
0: Sì.
6: E adesso sono davanti a RDS Social TV.
0: Bravo.
6: Devo spegnere la televisione e devo andare al lavoro.
0: Lo
6: e
0: so.
6: Poi sono 30 anni che lavoro, perché non posso andare in pensione?
0: Perché non può andare in pensione? Rispondi tu.
1: Perché altrimenti non avresti più nulla di cui lamentarti. Amico.
0: Esatto.
1: Almeno hai qualcosa di cui lamentarti.
0: Lo so, anche la pensione è un
1: però
0: problema.
1: Grazie che ci guardi sulla social TV. Grazie mille.
0: Ma tranquillo, adesso riformiamo la Fornero.

0: andiamo avanti.
1: Il mio lamento principale è che oggi sono purtroppo finite le mie ferie. Ciao ragazzi.
2: Mamma ciao. la voce disperata.
0: Ciao,
1: ciao ragazzi.
0: Ciao. Purtroppo sono finite le mie ferie.
2: Le nostre sono finite.
0: Sono cominciate il 15 aprile e sono finite.
2: Ma come 15 aprile?
0: E sono finite il 18 settembre. E adesso mi tocca lavorare un mesetto e poi ritornare in ferie.
2: In ferie della stanchezza.
0: Che vita di merda, che vita di merda.
2: 12 ore dietro una cassa, vorrei vedere voi. Te credo che tirano la roba.
0: Ma io che c'entro?
2: Ma ragazzi, ma certo.
0: Ma non è colpa del cliente. Voi
2: infatti...
0: avete tutte le ragioni del mondo. Ma anch'io, mettiamo, ragazzi, fate il conto mio, mi metto in mezzo io, tolgo tutti gli altri. Mettiamo che oggi ho problemi con la radio, ho discusso col direttore, con un collega, con una cosa.
2: Sì, sì.
0: Se io venissi qui a, che so, a fare un programma a svogliare. Sì, vabbè, mo c'è sta canzone. Dai, Robè, parla, dai, faccio.
2: Esatto.
0: Cioè, è la stessa cosa. Quando sto qui cerco nel mio lavoro di essere il più possibile a posto, perché non è un problema dei clienti o degli utenti.
2: So, però evidentemente.
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Metti
1: ciao ragazzi.
2: Ciao. Senti, ciao, sono finite le ferie.
0: Guarda, voglio fare lo scazzato anch'io. Dai, metti sta Madame, su, mamma non mamma, dai, mettila, dai.
2: E tra l'altro è la tua preferita.
0: Sì,
2: se
0: lo
2: annunci
0: so.
2: Così.
0: Sì, lo so, poi devo prendere pure l'intro, 3, 2, 1.
2: Metti che ti sente adesso.
0: Ma no.
2: No, non fichi.

0: Bertina, Ronny dal Piemonte, Ronny. Ma se lui ti butta un mango, tu mandagli un avocado.
1: Ronny, bellissima, ma lo sai, battuta, c'hai ragione.
2: Bellissima battuta.
1: Giustamente ci dicono alcuni ascoltatori che lavorano nei negozi e invece quando sono i clienti che rubano, aprono tutte le confezioni, entrano, non salutano, è ora di andare a casa che sono le 20 e bisogna buttarli fuori perché sono talmente tanto maleducati che non si rendono conto. Mettiamoci anche nei panni di chi lavora dentro i negozi, di quello che devono sopportare. Ma assolutamente.
2: Ma se il cliente si comporta male, è giusto. Ma con quello vi dovete lamentare, non col poveraccio che magari fa le cose fatte bene.
1: Ci mancherebbe. Esatto.
2: Così come a volte appunto sono maleducati, li vedo anch'io, i clienti ai supermercati, quelli che prendono una cosa da una parte e poi ci ripensano e la lasciano da un'altra parte.
1: Da un'altra parte.
2: Io sono l'unico fesso che si fa tutto il giro del supermercato per rimetterla dove l'avevo preso.
1: Ragazzi, ho trovato
2: prodotto.
1: Un paio di ciabatte nei surgelati l'altro giorno.
2: Però freschissimo per l'estate.
1: Ma ho capito, ma scusa, ma se non le metti più, ma perché almeno mettile fuori dal surgelatore? L'ho trovato in mezzo tra i piselli e i fagiolini, ma scusa, ma veramente?
2: Le ciabatte tra i piselli. È meglio che i piselli nelle ciabatte, danno più fastidio.
1: Però ragazzi, hanno ragione loro in questo caso.
2: Quando te li metti che senti tutti gli ortaggi, i legumi.
1: Delle ciabatte. Delle ciabatte. Carine, tra l'altro, ma fredde.
2: Fredde.
1: Va bene.
3: Anche la prossima ora.

0: offrirà con un grande successo
1: senza tempo.
0: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali.
3: Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
4: Pronti per ascoltare le notizie dalla nostra redazione RDS? Buon pomeriggio Gianluca Gizzi.
5: Buon pomeriggio.
4: Subito dopo Enrico Ventana.
5: Una nave mercantile italiana attraversa lo stretto di Bab el-Mandeb sotto controllo degli Houthi, imbarcazione scortata dalla nostra fregata Bergamini nell'ambito dell'operazione europea Spides, fa sapere la Marina Militare. Innalzato il livello di allerta della missione, dice la rappresentante esteri UE Kaya Kallas, che definisce inaccettabili gli attacchi dei ribelli yemeniti contro Riyadh. Nella notte un Eurofighter italiano colpito all'interno di una base aerea saudita, nessun ferito, assicura il ministro della difesa Crosetto. Il conflitto russo-ucraino, gli attacchi ibridi di Mosca non resteranno senza risposta. Avvertimento del presidente francese Macron, chiesto al governo un piano antidrone. La cronaca avrebbe filmato l'aggressione in diretta social allo studente di 13 anni che stamattina a Roma ha accoltellato una professoressa. Sentiamo Guido De Santis.
6: È successo nella scuola media Giovanni Verga in zona Centocelle, prima di ferire la 66enne insegnante di lettere, che non è in pericolo di vita, l'ha bersagliata con uno spray urticante. Secondo alcuni giovani testimoni, l'aggressione è entrato in aula indossando un casco sul quale aveva sistemato una telecamera GoPro. Pare serbasse rancore per un brutto voto che nello scorso anno scolastico gli aveva provocato un debito che proprio oggi doveva recuperare. È stato uno studente a fermarlo intervenendo per difendere la donna.
5: Sempre nella capitale un albero è caduto fuori da un liceo nel quadrante nord-est della città, feriti lievemente 3 studenti. La MotoGP in Austria, miglior tempo di Acosta nelle prequalifiche, poi Aldeguer e Ogura, quarto tempo per Marc Marquez, solo nono Bezzecchi. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
7: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. È inutile girarci attorno in un clima che è sempre violento per le notizie che arrivano dai vari fronti di guerra. Quel che accade all'interno delle nostre scuole comincia a provocare un legittimo timore, perché sono ormai troppi gli episodi di violenza, non li posso chiamare diversamente, di studenti, anche giovanissimi, come oggi a Roma, nei confronti dei loro insegnanti. Ed è inutile qui fare tutto il ragionamento, la paternale, è il caso di dire, sicuramente del fatto che come è concepibile, come è stato educato un ragazzino tredicenne e che tenta di accoltellare la sua insegnante 66enne. Che cosa ha dentro di sé? Ma soprattutto quali sono i cattivi maestri che nella nostra società non sono più fisicamente presenti, sono sui social. E il segnale che accomuna questa vicenda a quella che avvenne in Liguria, il segnale è molto molto inquietante, la volontà, la velleità di mostrare a chissà chi in diretta social, via Telegram, quello che si sta facendo, la bravata, come si sarebbe detto una volta, che si sta compiendo. Tutto questo va smantellato e non soltanto con le proibizioni sui social media, e queste si fanno ormai necessarie, soprattutto dentro gli istituti scolastici, ma con un approccio complessivamente, culturalmente nuovo, che deve essere meno tollerante fatalmente. Non si può pensare, e non è mai successo negli anni, nei decenni, che a più riprese e si tenti di colpire un insegnante, non soltanto per la questione della autorità scolastica, ma più semplicemente per una questione umana, soprattutto di un ragazzino rispetto a una donna che poteva essere tecnicamente sua nonna. Ecco, tutte queste cose non le possiamo dare per scontate, dare per lette o perdere, perché perderemmo tutti. Ci sentiamo tra 2 ore qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: Noi stavamo ridendo e scherzando insieme con voi perché questo è il nostro compito, ma io questa notizia l'ho letta già da parecchie ore.
4: Sono parecchie ore. Da questa cosa.
8: E siamo tutti sconvolti, anche che quel ragazzo di cui parlava il direttore Mentana a 13.

0: 15 anni e pare tra le notizie, tra le pieghe delle notizie, quando sono andata a vedere ma perché è uscito fuori che questo ragazzo aveva due debiti
1: a settembre, con questa professoressa, cioè, quindi
0: siamo arrivati al punto che un professore deve avere timore di mettere un brutto voto a un alunno, perché si può arrivare a questo. Siamo veramente fuori, credo, da ogni lume della ragione.
1: Sì, decisamente sì. Allora ripartiamo con Michael Jackson, Thriller, e subito dopo ci sarà The Original.
0: Ah già, beh, per fortuna.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con successo.